0: Bad Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:31.
0: Punto zero.

0: attention.
1: Ai.
2: Fonzie!

just like this.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. L'anticiclone subtropicale che da una settimana staziona su gran parte dell'Europa da domani si ritirerà gradualmente verso est. Sulla regione riusciranno a giungere correnti occidentali che determineranno un aumento dell'instabilità e poi da giovedì un calo termico. Questa la previsione per oggi. Al mattino cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso con maggiore variabilità sui monti dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale anche su pianura e costa. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio sarà da caldo maggiore lungo la costa dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi, 20 di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 22 e 24 gradi, sulla costa andranno da 26 a 28. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi in pianura, tra 32 e 35 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 26 gradi, di 18 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 28 gradi di minima, 34 di massima. Lignano 25-34, Udine 21-36. A Gorizia la temperatura minima è stata di 22 gradi, di 37 la massima. A Cividale 23-38, a Gemona 22-38, a Tarvisio 14-32. 18 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 30. Sulla Zoncolan 17-23, a Sappada 14-25, a Cortina 13-26. Questa la previsione per domani. Cielo in genere poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso sui monti e con minore probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi, 20 di brezza. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con il collegamento in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.

0: Good Morning 101.
1: Sono le 6:17.
2: Punto zero.

0: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 29 giugno, Ariete, il quadrato della Luna a Nettuno fa presagire un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Toro, situazione astrologica positiva per noi. La Luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Cancro, la Luna in Capricorno disarmonica, Nettuno invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà faranno il nostro gioco. Vergine, realistica e disincantata, la Luna in trigono dal Capricorno ci consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, non diamo sostanze alle ombre e in particolare sul lavoro, valutiamo con il nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio, lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Sagittario, siamo molto attivi, però l'attuale posizione ostile di Marte, che fa il paio con Urano, sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Capricorno, in quadratura Nettuno, la Luna nel nostro segno non ci garantisce il senso logico di cui andiamo fieri. In famiglia rischiamo di prendere abbagli. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Pesci, la Luna in Capricorno ci ricorda che una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti. Diamoci da fare. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 16esimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
7: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
9: CAFC informa che giovedì 2 luglio, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 9 03 939, oppure info all'800 713 711.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. L'anticiclone subtropicale che da una settimana staziona su gran parte dell'Europa da domani si ritirerà gradualmente verso est. Sulla regione riusciranno a giungere correnti occidentali che determineranno un aumento dell'instabilità e poi da giovedì un calo termico. Questa è la previsione per oggi. Al mattino cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso con maggiore variabilità sui monti dove saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale anche su pianura e costa. Sarà una giornata molto calda. Di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio sarà da caldo maggiore lungo la costa dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi, 20 di brezza. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 22 e 24 gradi, sulla costa andranno da 26 a 28. Temperature massime comprese tra 36 e 39 gradi in pianura, tra 32 e 35 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 26 gradi, di 18 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 28 gradi di minima, 34 di massima. Lignano 25-34, Udine 21-36. A Gorizia la temperatura minima è stata di 22 gradi, di 37 la massima. A Cividale 23-38, a Gemona 22-38, a Tarvisio 14-32. 18 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 30. Sulla Zoncolan 17-23, a Sappada 14-25, a Cortina 13-26. Questa la previsione per domani. Cielo in genere poco nuvoloso, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale sparso sui monti e con minore probabilità lungo il confine orientale con la Slovenia. Sarà una giornata molto calda, di giorno le temperature saranno eccezionalmente alte in pianura con valori massimi intorno ai record storici del periodo. Nelle ore notturne il disagio da caldo sarà maggiore lungo la costa dove le temperature non scenderanno mai sotto i 25 gradi, 20 di brezza. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con il collegamento in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Siamo giunti a lunedì, lo so, tante volte vi dite succede, ma l'almanacco, Apple lancia il primo smartphone, era il 2007. Nel 2009 disastro ferroviario a Viareggio, insomma mancano 12 minuti a scoccare a mezzanotte quando in silenzio della notte viareggina è rotto da un potente boato. Nati questo giorno Giacomo Leopardi, 1798, filosofo geniale della Massimo dell'Ottocento. Oriana Fallaci, anche lei un grande vissuto, 1929, considerata più grande giornalista d'italiana. Anthony Desuperi, 1900, che sta attraversato ogni generazione, quel lontano 1943, qui diede alla stampa Il piccolo principe. Giorgio Napolitano, 1925, è stato il 60 anni e protagonista della scena politica italiana. Mario Contenuto, invece, è stato un attore cinematografico e teatrale, 1915. Junior, che è 1954, un ex calciatore, e Giampaolo Menichelli, invece, che anche lui un ex calciatore, 1938. I Dude di Google ricorda invece le eliche di Joseph Russell. I sistemi di navigazione a vela, a remi, oggi sono utilizzati prettamente in ambito sportivo. Scomparsi oggi Katharine Hepburn, 2003, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Margherita Hack, un grande saluto, un grande abbraccio, 2013, l'insigne scienziata e divulgatrice. E Vittorio Gassman, 2000, che è nato a Genova, è uno dei volti probabilmente rappresentativi del cinema italiano.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info a filautensili.com.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
5: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
3: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne, scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati coinvolgere da storie di donne libere e disobbedienti con il recital Bastian Contrarie, mercoledì 1 luglio alle 20.15 nella sala polifunzionale con Angelo Floramo, Nicoletta Oscuro e le musiche di Matteo Sgobino. Vivi Tramonti di Sopra, c'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.

0: Grazie a Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 29 giugno, Ariete, il quadrato della Luna a Nettuno fa presagire un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Toro, situazione astrologica positiva per noi. La Luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Cancro, la Luna in Capricorno disarmonica, Nettuno invita alla concretezza. I voli di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà faranno il nostro gioco. Vergine, realistica e disincantata, la Luna in trigono dal Capricorno ci consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, non diamo sostanze alle ombre e in particolare sul lavoro, valutiamo con il nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio, lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Sagittario, siamo molto attivi, però l'attuale posizione ostile di Marte, che fa il paio con Urano, sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Capricorno, in quadratura a Nettuno, la Luna nel nostro segno non ci garantisce il senso logico di cui andiamo fieri. In famiglia rischiamo di prendere abbagli. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Pesci, la Luna in Capricorno ci ricorda che una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti. Diamoci da fare. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:47.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
0: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
2: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legato all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto, situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere che in alcune zone superano i 40 gradi ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
0: Nel viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verdeoro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, in sacca al volo, in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed scende a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio, ore 19.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
6: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi! Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto!
7: CAFC informa che giovedì 2 luglio, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.

0: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
1: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crema. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19.30, sabato 8-14, gastronomia 9.30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50ina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
5: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento. Vi aspettano a Trieste.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Raga, oggi mare o pizza?
5: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
4: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
5: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
4: La Napa, la pizza che sa d'estate.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good Morning 101.
1: Sono le 9:30.
2: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
3: Vediamo la situazione sulla meteo Coste dell'Istria. Passiamo alla costa slovena, Isola Pirano, Capodistria e Porto Rose. Vediamo com'è la situazione. Oggi cielo poco nuvoloso, venti che andranno fino a 24 km all'ora e temperature dai 25 ai 36 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, i venti andranno fino a 16 km all'ora, ma le temperature dai 26 ai 35 gradi. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenza, Rovigno, Pola. Andiamo a vedere subito. Poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati fino a raffiche di 21 km all'ora, temperature tra i 25 e 35. Domani nubi di passaggio, i venti saranno prevalentemente deboli fino a raffiche di 16 km all'ora, temperature dai 26 ai 34 gradi.
2: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
4: Sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939, oppure info all'800 713 711.
1: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.

0: Friuli Venezia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 29 giugno, Ariete, il quadrato della Luna a Nettuno fa presagire un senso di inquietudine. Prendiamolo come uno stimolo per riflettere su ciò che vogliamo veramente. Toro, situazione astrologica positiva per noi. La Luna in trigono dal Capricorno gratifica lo spirito e ci rende intellettualmente vivaci. Lo studio ci appassiona. Gemelli, le stelle lasciano inalterata la nostra libertà d'azione, da noi molto apprezzata. C'è solo da tenere sotto controllo l'irruenza e la tendenza all'impulsività. Cancro, la Luna in Capricorno disarmonica, Nettuno invita alla concretezza. I mori di fantasia ci fanno immaginare cose e situazioni lontane dalla realtà. Leone, l'ingresso di ieri sera di Marte in Gemelli è un'iniezione di energia. Si apre una fase in cui intraprendenza e forza di volontà faranno il nostro gioco. Vergine, realistica e disincantata, la Luna in trigono dal Capricorno ci consente di cogliere tutti i lati di un problema e di dire e fare la cosa giusta al momento giusto. Bilancia, non diamo sostanze alle ombre e in particolare sul lavoro, valutiamo con il nostro infallibile metro di giudizio ogni critica o appunto che ci viene mossa. Scorpione, lavoriamo come dipendenti e ci piacerebbe metterci in proprio, lasciamo la strada vecchia solo se abbiamo la sicurezza che la nuova sia percorribile. Sagittario, siamo molto attivi, però l'attuale posizione ostile di Marte, che fa il paio con Urano, sconsiglia i movimenti azzardati, specie nell'attività fisica. Capricorno, in quadratura a Nettuno, la Luna nel nostro segno non ci garantisce il senso logico di cui andiamo fieri. In famiglia rischiamo di prendere abbagli. Acquario, Marte in trigono dai Gemelli è il promotore della nostra rivincita, specialmente sul piano personale. Gradualmente riappropriamoci dei nostri spazi di libertà. Pesci, la Luna in Capricorno ci ricorda che una delle prime chiavi per la riuscita di progetti è il riconoscimento dei nostri talenti. Diamoci da fare. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9 e 48 minuti.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, questo ultimo fine settimana è stato caratterizzato da molto caldo, siamo proprio nel picco dell'ondata di caldo che dalla Francia, dalla Spagna, dove era inizio della scorsa settimana, questo fine settimana si è spostata verso la Germania, la zona alpina e anche da noi, infatti le temperature poi sono cresciute. Ieri abbiamo avuto massime tra 36 e 37 gradi, localmente 38 in pianura. Sulla costa va decisamente meglio, anche grazie a venti di brezza che hanno mantenuto le temperature intorno ai 32-33 gradi lungo la costa. E come sarà la situazione per i prossimi giorni? Appunto, l'anticiclone continuerà a ritirarsi verso est, pian piano lascerà spazio a correnti un po' più instabili che faranno tornare i temporali in montagna. Prima o poi di una più deciso fronte che passerà nella giornata di mercoledì. Nel dettaglio, appunto, stamattina abbiamo cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio ci sarà variabilità in montagna con possibilità di rovesci temporali sparsi. Non si esclude anche la possibilità di qualche isolato temporale, potrebbe coinvolgere anche la pianura e la costa, specie la zona e la fascia più orientale. Ancora temperature eccezionalmente alte con massime tra 36 e 38 gradi in pianura, e il disagio da caldo invece sarà più si sentirà di più appunto lungo la costa, con minime tra 26 e 27 gradi. Domani giornata molto simile a oggi, cielo in genere poco nuvoloso, pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso sui monti, quindi ancora instabilità in montagna e forse anche lungo il confine orientale con la Slovenia. Giornata molto calda anche domani, con temperature eccezionalmente alte, di giorno in pianura tra 35 e 37, 38 gradi.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Siamo giunti a lunedì, lo so, tante volte vi dite succede, ma l'almanacco. Apple lancia il primo smartphone, era il 2007. Nel 2009 disastro ferroviario a Viareggio, insomma mancano 12 minuti a scoccare a mezzanotte, quando il silenzio della notte viareggina è rotto da un potente boato. Nati questo giorno Giacomo Leopardi, 1798, filosofo geniale del massimo dell'Ottocento. Oriana Fallaci, anche lei un grande vissuto, 1929, è considerata più grande giornalista italiana. Anthony Desuperi, 1900, che sta attraversato ogni generazione, quel lontano 1943, qui diede alla stampa Il Piccolo Principe. Giorgio Napolitano, 1925, è stato il 60 anni e protagonista della scena politica italiana. Mario Contenuto, invece, è stato un attore cinematografico e teatrale, 1915. Junior, che è 1954, un ex calciatore, e Giampaolo Menichelli, invece, che anche lui un ex calciatore, 1938. I Dude di Google ricorda invece le eliche di Joseph Russell. I sistemi di navigazione a vela, a remi, oggi sono utilizzati prettamente in ambito sportivo. Scomparsi oggi Katharine Hepburn, 2003, probabilmente la più grande attrice di tutti i tempi. Margherita Hack, un grande saluto, un grande abbraccio, 2013, l'insigne scienziata e divulgatrice. E Vittorio Gassman, 2000, che è nato a Genova, è uno dei volti probabilmente rappresentativi del cinema italiano.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis. presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info, affilautensili.com.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste!

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939, oppure info all'800 713 711.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie a Giulia.
1: Meteo Montagna, previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuti all'appuntamento con la montagna del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo subito oggi al mattino cielo sereno, al pomeriggio variabile con possibili rovesci temporali sparsi. Sarà una giornata calda, specie intorno al fondovalle, zero termico 4400 metri, a 1000 metri 26 gradi, 2000 metri 18 gradi. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile con possibilità di qualche rovescio temporale sparso, zero termico a 4200 metri, temperatura a 1000 metri 25 gradi, a 2000 metri invece abbiamo 16 gradi. Vediamo un po' invece Sappada. Oggi abbiamo nuvolamenti con venti fino a 26 km all'ora, temperatura dei 17-26 gradi. Domani previste nubi sparse, venti fino a 22 km all'ora, temperatura dai 15 ai 25 gradi. Mentre passiamo a Cortina d'Ampezzo, oggi pioggia debole, qualche fino a raffiche schiarite, raffiche fino a 25 km all'ora con temperature 18-26 gradi. Domani previste nubi sparse, venti fino a 23 km all'ora con temperature tra i 16 e 25 gradi.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Ultimo pagina, tennis, al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
1: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio. Prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
1: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme. Adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza, ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
1: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
2: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
0: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
0: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
4: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore. Oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
0: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
5: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte, e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
0: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio, a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
6: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le briglie andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto meglio gli ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
0: In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
7: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
8: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
11: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
12: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
13: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.

0: Papa Giulia.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 11:11.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
2: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, questo fu l'ultimo fine settimana, è stato caratterizzato da molto caldo, siamo proprio nel picco dell'ondata di caldo che dalla Francia, dalla Spagna, dove era inizio della scorsa settimana, questo fine settimana si è spostata verso la Germania, la zona alpina e anche da noi, infatti le temperature poi sono cresciute. Ieri abbiamo avuto massime tra 36 e 37 gradi, localmente 38 in pianura. Sulla costa va decisamente meglio, anche grazie a venti di brezza che hanno mantenuto le temperature intorno ai 32-33 gradi lungo la costa. E come sarà la situazione per i prossimi giorni? Appunto, l'anticiclone continuerà a ritirarsi verso est, pian piano lascerà spazio a correnti un po' più instabili che faranno tornare i temporali in montagna, prima o poi di una più deciso fronte che passerà nella giornata di mercoledì. Nel dettaglio, appunto, stamattina abbiamo cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio ci sarà la variabilità in montagna con possibili rovesci temporali sparsi, non si esclude anche la possibilità di qualche isolato temporale, potrebbe coinvolgere anche la pianura e la costa, specie la zona e la fascia più orientale. Ancora temperature eccezionalmente alte con massime tra 36 e 38 gradi in pianura. Il disagio da caldo invece sarà più, si sentirà di più appunto su lungo la costa, con minime tra 26 e 27 gradi. Domani giornata molto simile a oggi, cielo in genere poco nuvoloso, pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sparso sui monti, quindi ancora instabilità in montagna e forse anche lungo il confine orientale con la Slovenia. Giornata molto calda anche domani, con temperature eccezionalmente alte, di giorno in pianura tra 35 e 37, 38 gradi.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
2: Grazie a voi.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Naturalmente in salute. Programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
5: Ben ritrovati naturalmente in salute. Con il primo sole di giugno cresce la voglia di una tinterella perfetta e noi con i nostri rimedi naturali siamo pronti a darvi tutti i consigli giusti, perché attenzione, una bella abbronzatura non si ottiene solo spalmandosi solari in spiaggia, ma comincia in tavola e soprattutto in erboristeria. L'abbronzatura infatti è una difesa della pelle, per evitare macchie o invecchiamento precoce dobbiamo fare appunto il pieno di antiossidanti. La pianta regina dell'estate è assolutamente la carota, e questo lo sapete, ma non da mangiare cruda in pinsimonio. Parliamo invece dell'olio lito di carota. È ricchissimo di beta-carotene, un precursore della vitamina A che stimola la produzione di melanina e protegge il collagene della pelle dai raggi UV. Il consiglio extra è che accanto alla carota, che andrete a consumare soprattutto come estratto oppure con gli integratori di rosa canina, una fonte straordinaria di vitamina C che ripara appunto i tessuti cellulari e che vi può aiutare a integrare la carota. La ricettina del giorno invece è il frullato attivatore di melanina. Andremo a preparare due carote che centrifugheremo insieme a mezza tazza di melone arancione e un tocco di zenzero fresco. Aggiungeremo alla fine un cucchiaio di olio di germe di grano, che è la fonte naturale più ricca di vitamina E. E ricordatevi, gli antiossidanti come il beta-carotene sono liposolubili, il che significa che hanno bisogno di una piccola quota di grassi buoni per essere assemblati dal nostro corpo. Bevetelo tre volte a settimana e la vostra pelle sarà dorata, elastica e protetta. Avete preso punti? Vi siete persi qualche pezzo? Tranquillo, troverete la rubrica Naturalmente in Salute anche sul nostro sito radio.0.it, dove potrete anche riascoltare queste puntate, e poi potete andare a chiedere tutti i consigli che volete alla Bottega delle Spezie, che è il nostro partner per questa rubrica. Vi auguro ovviamente una buona estate e ci ritroviamo la prossima settimana. Parleremo di insonnia da calura, come ritrovare il fresco della notte e il riposo di un bel sonno ristoratore. Alla prossima puntata, buona settimana a tutti.
4: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliarti al meglio, ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 19. Passa a trovarci.

0: pronti a vivere un'estate da veri campioni. Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste. Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo. Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti, questa è Radio.0, decima edizione a Prodi. Ne abbiamo parlato l'altra settimana, insomma, dove si raccontava dei vari eventi che ci saranno, e oggi abbiamo il nostro sempre Lorenzo Acquaviva, direzione artistica, nonché insomma lui che tira tutte le redini, dove ci racconterai da oggi fino ad arrivare a fine luglio i vari eventi, cosa ci sarà, cosa stai bollendo in pentola, bollendo giusto perché la parola momento in questo momento va in voga, dato che quando si esce abbiamo una minima di 40 gradi. Quindi siamo giusti. Infatti, vedi anche le location che hai scelto, sono tutte location dove ci si può rinfrescare, prendersi un po' di aria, farsi una bella serata, così quando arrivate a casa finalmente si può dormire, perché sennò c'è un caldo pazzesco. Intanto benvenuto.
2: Grazie Igor, un saluto agli ascoltatori. Sì, come dicevi, a Prodi ha come caratteristica usare dei posti all'aperto, dei posti in qualche modo anche suggestivi, e sicuramente il giardino del Museo Sartorio è uno dei più belli, dei più suggestivi, anche dei più freschi, come dicevi, insomma, visto che appunto è un piccolo parco, quindi siamo contornati dal verde. Allora, vado subito nella specificità del festival, come già preannunciavi. Del resto oggi ci sei anche tu, diciamo, agli ascoltatori, oggi sei un giurato, quindi hai una responsabilità. Ci sarà, oltre a te, Livia Mabilino, la presidente della Contrada, e Marzia Postoni, attrice cantante, che è una beniamina dei palcoscenici triestini. Dunque, oggi Stand Up Comedy Night, quarta edizione, sembra ieri, sono già passati 4 anni. Che cos'è la Stand Up Comedy Night? Noi di Aprodi abbiamo istituito un concorso a livello nazionale, attenzione nazionale, quindi avremo concorrenti da tutta Italia, che hanno mandato un video e che sono stati selezionati. Abbiamo avuto circa una trentina di partecipanti, ne abbiamo selezionati 6, quelli che noi abbiamo reputato, diciamo, i migliori. E abbiamo anche una donna, e abbiamo anche per fortuna rappresentata, perché la stand up è una cosa molto maschile, forse
1: sì.
2: adesso
1: comincia,
2: sì,
1: okay,
2: sta, sì, esatto, sì. Sta cominciando, cioè, anche molto alle donne, ma diciamo nasce come una pratica artistica, diciamo, tipicamente maschile, anche perché la stand up è una, insomma, è anche molto, può essere anche molto aggressiva,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Quindi
1: sì, sì.
2: Forse diciamo è
1: non
2: stata
1: non bisogna prendere sul personale, è un qualcosa dove, insomma, se uno si sente colpito non deve essere colpito lui come persona. Sono lei, insomma, è un stand-up comedy, è sempre un po' va su un filo, bisogna, anche come abbiamo visto Angelo Duro, che uno va molto secco, però
2: sì, diciamo, devi... Allora io do la mia, forse l'ho già detto l'altra volta che mi ha invitato Igor, io ho una mia personale visione della stand-up, non mi interessa tanto la stand-up
1: è parolaccia,
2: vuole...
1: sì quella,
2: sì, non
1: è...
2: solo la parolaccia, ma non mi interessa tanto che tu devi per forza in qualche modo
1: estremizzare,
2: sì, o scandalizzarmi, ecco, non mi interessa che mi scandali perché mi parli di roba sessuale, no? Chiedi allo spettatore se la sua fidanzata pratica certe cose sessuali o meno,
1: sì,
2: cioè
1: sì,
2: mi sembra un po' poco, ecco.
1: Okay, sì,
2: mi
1: sì.
2: Piace invece la stand up che in qualche modo critica la società vedendone un lato ironico, ecco, quello è quello che faceva Beppe, forse l'abbiamo detto l'altra volta, faceva Beppe Grillo,
1: sì,
2: che è stato forse il nostro stand up per no, il proto stand up, per quando ancora stand up non c'era in Italia, che nasce in America, come sappiamo. Comunque stasera ce ne sono 6, hanno 12 minuti l'uno. Non solamente i giurati, quindi non solamente voi, ma anche il pubblico deciderà, quindi anche il pubblico ha la sua parte di responsabilità. Il vincitore vincerà 500 euro. E quindi questo è il concorso, che sarà alle ore 21:15 al parco del museo, giardino del Museo Sartorio.
1: Poi passiamo al giorno dopo.
2: Passiamo al giorno dopo e rimaniamo subito in zona, perché c'è Daniele Gattano. Daniele Gattano è uno stand-up che io ho scoperto un po' casualmente proprio su Instagram, perché faceva dei monologhi che io ho trovato molto divertenti, che mi facevano anche molto pensare, appunto ricollegandomi a quello che ho detto poco fa. Ed è lui, è adesso è stato ospite alle Iene, come di Central, a varie trasmissioni, insomma, ed è tipo 130.000 followers su Instagram,
1: comincia.
2: Ecco, quindi comincia ad avere una sua popolarità. Aldo Grasso, che è il grande sacerdote della televisione italiana, l'ha consacrato come uno dei migliori comici italiani, insomma, è bravo Daniele Gattano. Domani anche lui alle 21:15 per Estroica e Pancake, un nome abbastanza inusuale e anche, se vogliamo, un po' grottesco, perché lui dice che se avete l'ardire di comprare un biglietto per uno spettacolo che c'è una parola russa e una parola americana nello stesso titolo, no? Scherzosamente dice. Quindi domani Daniele Gattone alle 21:15. Proseguiamo subito, ci saranno tre appuntamenti tutti al giardino del Museo Sartorio. Mercoledì 1 luglio, quindi passiamo già a luglio, avremo un amico, un giornalista che io amo particolarmente, fa delle trasmissioni meravigliose che sta andando proprio adesso in onda su Rai 3, Domenico Iannacone. Ho chiesto a Domenico in qualche modo di realizzare una, come dire, un incontro speciale per Trieste che si intitola per l'appunto come il titolo del festival, Cercando Umanità. Domenico
1: piace.
2: È sempre stato un giornalista vicino agli ultimi, vicino agli invisibili, no? A coloro che non vengono raccontati. L'ultima puntata su Rai 3 è stata dedicata a questo bambino frollino, come lo chiama la mamma, perché dice che ha questo odore di pasta frolla, è molto, molto bella come immagine, che è affetto da una malattia di invecchiamento precoce, e quindi questo bambino probabilmente non vivrà ancora molti anni. E la cosa che mi ha sempre fatto amare Domenico è che lui racconta delle persone che hanno queste storie anche molto molto tragiche, però con grande dignità, senza pietismo, senza in qualche modo fare la TV, la cosiddetta TV del dolore, no? In cui si racconta troppo, con i particolari, no?
1: macabri,
2: esatto. Quindi ha sempre molta grazia e sempre molta dignità, ecco una parola che io amo molto, dignità, dare dignità alle persone. Quindi Domenico Iannacone, Cercando Umanità, mercoledì 1 luglio 21:15 al giardino del Museo Sartorio. Poi ci riposiamo un po', perché già a Prodi è arrivata già a quasi metà della sua navigazione, come diciamo, e però andiamo al 15, sempre al giardino del Museo Sartorio, Itemissa Est, uno spettacolo con Andrea Mitri e Mauro Monni. Tra parentesi, Andrea Mitri sarà sul palcoscenico con me a presentare, vedi, non mi sono anche dimenticato che presento io oggi, perché di solito ero in giuria, ma quest'anno mi sono levato da queste incombenze e presenterò la serata.
1: Bravo.
2: Di stasera. Allora, il 15, Andrea Mitri e Mauro Monni, Itemissa Est, è uno spettacolo molto, che ho già visto, che è molto toccante e anche molto duro, che racconta i desaparecidos nel 1978 in Argentina, quando tutto il mondo celebrava i mondiali di calcio, celebrava questo grande evento, come sta avvenendo anche adesso, dei mondiali di calcio. C'era un dramma in atto che era quello dei desaparecidos, e racconta in qualche modo i mondiali di calcio, i desaparecidos e anche certe complicità della Chiesa cattolica.
1: Vedi. Curiosi, quindi 15 luglio. Poi ci spostiamo un paio di giorni dopo.
2: E ci spostiamo pochi giorni dopo e abbiamo la sorpresa che possiamo svelare. Finalmente possiamo svelare una cosa.
1: Scoop.
2: C'è un grande regista che mi ha anche in qualche modo tenuto a battesimo al cinema, che è Marco Tullio Giordana. Marco Tullio Giordana presenterà i 100 passi, sono i 30 anni dell'uscita dei 100 passi, Peppino Impastato, in qualche modo la mafia, quindi raccontare comunque una vittima di mafia che insomma ha avuto il coraggio di in qualche modo raccontare e anche stigmatizzare, voglio dire, l'episodio mafioso. Cioè la storia mafiosa, Peppino Impastato, appunto, e 100 passi lo racconta con una meravigliosa interpretazione di Luigi Locascio, e ci sarà presente Marco Tullio Giordana, quindi racconteremo in qualche modo la storia di Peppino Impastato. Bello. Con la presenza del regista.
1: Super.
2: Con cui appunto ho lavorato in un paio di progetti molto belli. Poi ancora facciamo ancora un salto, andiamo al 23, mi vedrà anche qui protagonista. C'è lo spettacolo Beat and Bop, che è un concerto spettacolo al Circolo Marina Mercantile, ed è un concerto che racconterà un po' la musica della Beat Generation, che è quella del bebop, e io farò un omaggio a Jack Kerouac, Allen Ginsberg, che sono stati un po' i grandi sacerdoti della Beat Generation. Questo avverrà il 23 luglio, Circolo Marina Mercantile, sempre tutti gli spettacoli, ricordiamoci, alle 21:15, così i nostri ascoltatori non si sbagliano. E poi finisce, diciamo, la prima parte di Approdi, per fortuna, perché poi voglio andare in vacanza, voglio riposarmi un po', insomma.
1: Prenderti aria un po', capito? Vuoi prendere aria?
2: Ecco, vado a prendere un po' d'aria e poi ci rivediamo a settembre. Maria, a settembre ci rivediamo.
1: Ci rivediamo, faremo di nuovo un piano, insomma, all'inizio di settembre, verso metà settembre, così vediamo tutti gli appuntamenti di Approdi che ci saranno in quella data.
2: Esattamente.
1: Che dire, allora...
2: Noi ci vediamo stasera, Igor.
1: Se stasera voi, mi raccomando, potete andare anche sui loro social, sul sito, insomma, a vedere tutte le novità a prodifestival.it, lì trovate tutte le news. Intanto, Lorenzo, buon lavoro.
2: Buon lavoro e ci vediamo stasera.
1: Mi raccomando, non mancate, intanto seguite sempre Radio...
0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
0: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 5'9", brown eyes.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
1: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53 anni.

0: la figlia di 22 anni al momento del crollo.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14:30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
2: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
8: Sognate una fuga nella natura?
9: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
8: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
9: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
10: I feel Slovenia.
11: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
9: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione sulla meteo Coste dell'Istria. Passiamo alla costa slovena, Isola Pirano, Capodistria e Porto Rose. Vediamo com'è la situazione. Beh, oggi cielo poco nuvoloso, venti che andranno fino a 24 km all'ora e temperature dai 25 ai 36 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, i venti andranno fino a 16 km all'ora, ma le temperature dai 26 ai 35 gradi. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenza, Rovigno, Pola. Beh, andiamo a vedere subito. Poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati fino a raffiche di 21 km all'ora, temperature tra i 25 e 35. Domani nubi di passaggio, i venti saranno prevalentemente deboli fino a raffiche di 16 km all'ora, temperature dai 26 ai 34 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
8: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
7: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
8: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
7: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
8: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
9: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
9: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
10: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati coinvolgere da storie di donne libere e disobbedienti con il recital Bastian Contrarie, mercoledì 1 luglio alle 20.15 nella sala polifunzionale con Angelo Floramo, Nicoletta Oscuro e le musiche di Matteo Sgobino. Vivi Tramonti di Sopra, c'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato, io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: sia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con la costa del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'Alpa, il nostro Federico Bonaldo. Federico, com'è la stazione sulla costa?
3: Buongiorno a tutti, anche qui l'ondata di caldo che ha colpito la regione si fa sentire, anche se di giorno si sta un po' meglio. Tutti questo fine settimana e anche oggi comunque la brezza sarà presente lungo la costa e manterrà le temperature di giorno un po' più basse rispetto alla pianura. Il disagio del caldo si farà sentire piuttosto nelle ore notturne, con le minime che in questo fine settimana, ma anche nei prossimi giorni, non scenderanno mai sotto i 26-27 gradi lungo la costa. Scendiamo un po' più nel dettaglio, oggi il cielo sarà in prevalenza sereno. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale verso est, verso il confine con la Slovenia. Come detto, quindi venti di brezza oggi e temperature quindi che non saranno alte come quelle della pianura, comunque si spingeranno sui 31-32 gradi. Domani giornata molto simile, cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Non si esclude anche per domani la possibilità di qualche isolato temporale verso il confine con la Slovenia e il Carso nel pomeriggio. Sempre caldo nelle ore notturne, quindi potrebbe esserci un po' di afa nelle ore notturne, con minime tra 27 e anche forse picchi di 28 gradi, un po' meglio durante il giorno. E la temperatura del mare, che anche questa si è alzata, ha raggiunto e ormai si aggira tra i 27 e i 28 gradi.
2: Perfetto, allora rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: Grazie a voi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, Uni and ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: ufficiale. Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
6: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con la montagna di Firenze Giulia. Abbiamo subito oggi al mattino cielo sereno e pomeriggio variabile con possibili rovesci temporali sparsi. Sarà una giornata calda, specie intorno al fondovalle, zero termico 4.400 metri, a 1.000 metri 26 gradi, 2.000 metri 18 gradi. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile con possibilità di qualche rovescio temporale sparso, zero termico a 4.200 metri, temperatura a 1.000 metri 25 gradi, a 2.000 metri invece abbiamo 16 gradi. Vediamo un po' invece Sappada. Oggi abbiamo nuvolamenti con venti fino a 26 km all'ora, temperatura dei 17-26 gradi. Domani previste nubi sparse, venti fino a 22 km all'ora, temperatura dai 15-25 gradi. Mentre passiamo a Cortina d'Ampezzo, oggi pioggia debole, qualche fino a raffiche schiarite, raffiche fino a 25 km all'ora con temperature 18-26 gradi. Domani previste nubi sparse, venti fino a 23 km all'ora con temperature tra i 16 e 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri premi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante!
4: Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
6: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto.
7: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
8: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale.

0: Mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Raga, oggi mare o pizza?
2: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
1: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
2: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
1: La Napa, la pizza che sa d'estate.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

l'eleganza della Soulful House all'interno della numero 13, Marley Bob, Life Will Be. Ora stiamo per andare a conoscere la seconda

0: Inizieremo dalla numero 10 proprio con l'ultima, la quarta nuova entrata della settimana.
1: Numero 1 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 15 e 24 minuti.
4: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
4: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
4: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
6: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
7: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
8: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19.30, sabato 8-14, gastronomia 9.30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni del campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Poinsing, Universal Language, numero 8 in Central Selection. Questa, signori, è la numero 7.

La Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori, era

0: ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dalla numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
3: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, vite, rigori, tiri in porta, sfide, tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
5: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto,

0: La ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: CAFC informa che giovedì 2 luglio, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 9 03 939 oppure info all'800 713 711.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
7: Vediamo la situazione sulla meteo Coste dell'Istria. Passiamo alla costa slovena, Isola Pirano, Capodistria e Porto Rose. Vediamo com'è la situazione. Beh, oggi cielo poco nuvoloso, venti che andranno fino a 24 km all'ora e temperature dai 25 ai 36 gradi. Domani cielo poco nuvoloso, i venti andranno fino a 16 km all'ora. ma le temperature dai 26 ai 35 gradi. Passiamo alla costa istriana croata, Umago, Parenza, Rovigno, Pola. Beh, andiamo a vedere subito, poco nuvolosi, i venti saranno prevalentemente moderati fino a raffiche di 21 km all'ora, temperature tra i 25 e 35. Domani nubi di passaggio, i venti saranno prevalentemente deboli fino a raffiche di 16 km all'ora, temperature dai 26 ai 34 gradi.
8: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
9: Sognate una fuga nella natura.
10: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
9: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
10: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
11: I feel Slovenia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16:19.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. S seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine e in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
6: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi, info su Turismo FVG, avventure sotterranee.

0: Servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: CAFC informa che giovedì 2 luglio, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazia Giulia.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesca.
1: Se il cuore sta

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17.
2: Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.

sulla luna, la fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' il sedere. Andiamo via, qui non c'è niente da vedere. La provincia è tropicale, oggi fa un caldo che si muore. Se pensi al mare siamo piccoli, due gocce in un bicchiere.

0: Da Gianni De Gaetano, il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la Seleção di Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 ore incrocia il Giappone, in panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte le tre italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
1: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercato di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
0: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda, successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km orari, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
2: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero.

0: Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling. Come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi, poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori ci sarà da spingere sempre di più. Non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
1: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento. Vi aspettano a Trieste.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la situazione meteo?
3: Buongiorno a tutti, continua l'ondata di caldo sulla nostra regione. Tra ieri e oggi raggiungeremo il picco di questa ondata di caldo e anche nella giornata, in queste ore, quindi raggiungeremo come temperature di questo pomeriggio i 37-38 gradi in pianura e quindi vicino ai massimi storici per il mese di giugno. E nel corso della serata di oggi comunque potrebbero tornare a svilupparsi rovesci temporali sulla zona montana, che non escluso possono poi interessare appunto in serata anche in modo locale isolato anche la pianura e la costa. Per quanto riguarda domani, situazione molto simile a oggi, quindi ancora molto caldo, c'è un genere sereno poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio tornerà l'instabilità in montagna con rovesci temporali sparsi, che anche per la giornata di domani non escluso che possono interessare la fascia pedemontana e con un po' più di probabilità quella al confine con la Slovenia. Sempre domani quindi ancora caldo, appunto di 36-37 gradi in pianura, qualcosa in meno lungo la costa grazie ai venti di brezza. Lungo la costa comunque il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore serali notturne, con minime piuttosto elevate tra 27-28 gradi. E mercoledì appunto ci sarà un'attenuazione del caldo, perché passerà sulla regione un fronte che porterà un peggioramento più deciso e appunto contribuirà a spazzare via questa ondata di caldo dalla regione. Ci saranno dal pomeriggio rovesci temporali in montagna che si estenderanno anche con un po' più decisione anche su pianura e costa. In serata soffierà anche vento da moderato da nord a nord-ovest su un po' su tutta la regione. Temperature massime di mercoledì ancora calde tra 35 e 36 gradi.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.

0: zia Giulia.
1: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.it.

trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle città.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte. Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17:52.
2: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio Pub.

0: energia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0, ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le 101 hit di Radio.0, ogni giorno dalle 17 alle 18.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito. Tre siti di Hezbollah nel Libano.

0: la regione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Sognate una fuga nella natura?
6: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
5: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
6: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.
8: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: CAC informa che giovedì 2 luglio, dalle 8 alle 16, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
0: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
3: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto. Raga, oggi mare o pizza?
4: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
3: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
4: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
3: La Napa, la pizza che sa d'estate.

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono salite a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
0: L'economia.
2: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide, tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
5: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, 3 chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.

0: www.visiteguidatepn.it o visiteguidatepn@gmail.com.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con la costa del Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Federico, com'è la stazione sulla costa?
3: Buongiorno a tutti, anche qui l'ondata di caldo che ha colpito la regione si fa sentire, anche se di giorno si sta un po' meglio. Tutti questo fine settimana e anche oggi comunque la brezza sarà presente lungo la costa e manterrà le temperature di giorno un po' più basse rispetto alla pianura. Il disagio del caldo si farà sentire piuttosto nelle ore notturne, con le minime che in questo fine settimana, ma anche nei prossimi giorni, non scenderanno mai sotto i 26-27 gradi lungo la costa. Scendiamo un po' più nel dettaglio, oggi il cielo sarà in prevalenza sereno. Nel pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche isolato temporale verso est, verso il confine con la Slovenia. Come detto, quindi venti di brezza oggi e temperature quindi che non saranno alte come quelle della pianura, comunque si spingeranno sui 31-32 gradi. Domani giornata molto simile, cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Non si esclude anche per domani la possibilità di qualche isolato temporale verso il confine con la Slovenia e il Carso nel pomeriggio. Sempre caldo nelle ore notturne, quindi potrebbe esserci un po' di afa nelle ore notturne, con minime tra 27 e anche forse picchi di 28 gradi, un po' meglio durante il giorno. E la temperatura del mare, che anche questa si è alzata, ha raggiunto e ormai si aggira tra i 27 e i 28 gradi.
2: Perfetto, allora rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: Grazie a voi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
0: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Zero FM.
1: Questo è un codice, codice senti alla fine è solo un codice. Codice senti le rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera,
3: stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati.
4: Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi. Quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi. Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Mercoledì 8 luglio, Lignano è capitale mondiale dello sport. Al via la 37esima edizione del Meeting Internazionale di Atletica. I migliori atleti del mondo in pista per il grande show dell'estate. Ingresso libero. Vivi l'emozione dal vivo.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
1: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito tre siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
0: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
2: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
0: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme.

0: Alessandro Cislin.
1: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa, e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino. Ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera: la diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira, e come: la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
0: E poco fa la notizia che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis: sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero uno del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni Di Gaetano.
2: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner, reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso, anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata, come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Lasciati coinvolgere da storie di donne libere e disobbedienti con il recital Bastian Contrarie, mercoledì 1 luglio alle 20:15 nella sala polifunzionale, con Angelo Floramo, Nicoletta Oscuro e le musiche di Matteo Sgobino. Vivi Tramonti di Sopra, c'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
4: CAFC informa che giovedì 2 luglio dalle 8 alle 16 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Giavons, nel comune di Rive d'Arcano. È prevista la sospensione dell'erogazione idrica o cali di pressione in diversi comuni e frazioni di Rive d'Arcano: Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Montalbano e Martignacco. Si consiglia di far scorrere l'acqua alla riattivazione del servizio per eliminare eventuali torbidità residue. Per dettagli sulle vie coinvolte, consultare il sito cafcspa.com. Numero verde emergenze o guasti 800 903 939 oppure info all'800 713 711.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
5: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
5: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Spreddo.

0: via Giarizzole 37 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Federico Bonaldo. Allora Federico, com'è la situazione meteo?
3: Buongiorno a tutti, continua l'ondata di caldo sulla nostra regione. Tra ieri e oggi raggiungeremo il picco di questa ondata di caldo e anche nella giornata, in queste ore, quindi raggiungeremo come temperature di questo pomeriggio i 37-38 gradi in pianura e quindi vicino ai massimi storici per il mese di giugno. E nel corso della serata di oggi comunque potrebbero tornare a svilupparsi rovesce temporali sulla zona montana, che non escluso possono poi interessare appunto in serata anche in modo locale isolato anche la pianura e la costa. Per quanto riguarda domani, situazione molto simile a oggi, quindi ancora molto caldo, c'è un genere sereno, poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio tornerà l'instabilità in montagna con rovesce temporali sparsi, che anche per la giornata di domani non escluso che possono interessare la fascia pedemontana e con un po' più di probabilità al confine con la Slovenia. Sempre domani quindi ancora caldo, appunto di 36-37 gradi in pianura, qualcosa in meno lungo la costa grazie ai venti di brezza. Lungo la costa comunque il caldo si farà sentire soprattutto nelle ore serali notturne, con minime piuttosto elevate tra 27-28 gradi. E mercoledì appunto ci sarà un'attenuazione del caldo, perché passerà sulla regione un fronte che porterà un peggioramento più deciso e avrà appunto contribuirà a spazzare via questa ondata di caldo dalla regione. Ci saranno dal pomeriggio rovesce temporali in montagna che si estenderanno anche con un po' più decisione anche su pianura e costa. In serata soffrirà anche vento da moderato da nord a nord-ovest su un po' su tutta la regione. Temperature massime di mercoledì ancora calde tra 35 e 36 gradi.
2: Perfetto, poi rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
3: Grazie a voi.
0: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: State ascoltando Verano Latino.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
0: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Raga, oggi mare o pizza?
1: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
0: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
1: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
0: La Napa, la pizza che sa d'estate.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com. Presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com. Ragazzi, siete pronti?

Tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste.

tutta l'eleganza della Soulful House all'interno della numero 13, i Marley Bob Life Will Be. Ora stiamo per andare a conoscere la seconda

0: con Mr. Jake.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 22 e 23 minuti.
3: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
4: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
3: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
4: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
3: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Spreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: congelare anche l'ottava posizione, rimane ferma lì come 7 giorni fa DJ PP, e sarebbe Giuseppe, credo l'italiano, Willy Graff, Anderson Ponsing. Il brano è Universal Language.
1: Bienvenidos al 101 House Selection, las 20 canciones más trendy y elegantes del panorama internacional.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni del campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points, Universal Language, numero 8 in Central Selection.

La Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori, era

0: e poi ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dalla numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Raga, oggi mare o pizza?
1: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
0: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
1: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea del vegetale.
0: Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
1: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
0: La Napa, la pizza.

0: o sui nostri social.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
4: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Diego.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: cuoco, baby. Mi piace se ti muovo, dimmi qualcosina, poi rifammelo di nuovo. Scendi, guardami negli occhi, canti, fa pazzo per i fiocchi. La
1: Gaga! Sciroppo di trap con Joe DJ.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: mentre trappo.
1: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.